0: Wow.
1: Noi si va per una nuova subzomazze. Noi scrivi sonne e rock somave.